0: E sei della vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
1: tanto hate, non
0: sei
1: di pucca. Tanto hate, non sei di pucca. Sei di pucca, non sei di pucca.
0: Io ci sono sempre per te.

0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Vive fuori ma spinas, ma smeni un tinas. Informazione gina, un toro ghizza a Pristinas. Spenti hippie macchinas, bombardoi per cabinas.